Siamo stiamo che scono ali a carancocio pe carancocio per in chakatungichi kai tuta mandapi. Re la voce napo pactamunchi canguna wasigonama. 88.5 FM canguna a radio. Siamo stiamo che scca ai gonaliam. Rinchi kai programmazione.